0: Allo?
1: Buongiorno.
0: Ni detto vogana, Mauro Nesa?
1: Bonifasi da Mandina.
0: Bonifasi case, mi chiedono da che giorno oggi?
1: Hanno chiesto dove danno un ricchezza.
0: E quando cucinare c'è anne?
1: Non ascolto un giavo su una ricchezza. Invece da voi lui sa qua, e invece anni con te ma qua, e invece se non mangiate anni se ti muti in mondo, ha tutto lui sa qua.
0: Ego.
1: Allora mi va a dire che sono passato da lontano.
0: Umunywani wacu Bonifasi ngayirangira ka telefone kagaba gaceka mugoro ariko kare tumushimire cyane tunamukeze ko yashoboye kuronka umurongo dukeza mwe mwese mumaze kwa kuraro. Hallo
2: Mauro.
0: Mauro cyane tuvugana nande?
2: Nashukaye ukanazi.
0: Ego kaze kaze mu kiganiro ninda bakije ndabahojeje.
2: Amare nashukaye kimwe mu gamuro.
0: Ndagushimire cyane.
2: Ego. Ama disi dikeja na vivaru.
0: Ego.
2: Ama dapo rona wangi kizivaru wabuza wabu riangane. Yesa jesu doga roka.
0: Ego.
2: Kana uwa tuwa koni vivaru uto ibuka. Nukuta kwa sala riangane.
0: Ego. Ichane kini chogi kuru.
2: Asawa.
0: Mkome chane mkome ze kuru ranigwa.
2: Asawa nani akuyati.
0: Aha.
2: Oh.

0: Alo? Alo?
1: Alo?
0: Ninde tavagana? Inde?
1: Rakuji mana
0: Celeste. Hey, Celeste.

0: Allo?
1: Allo?
0: Mauro Neveza?
1: Mauro?
0: Ndete Vogana?
1: Alice Kumogora?
0: Alice Kazo Mitigani, non dava che agendava con Gigi.
1: Se tu cadere cantante, avevo un tiro alla donna. Io oggi ero una bellezza di un lato, un po' con l'aria, la luce. Facciamo una bandiera sulla guaglia.
0: La cosa c'è, no?